0: testa, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando mi vederla, quando mi sia concesso,
1: stasera sul crepuscolo,
0: stasera, adesso

disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, portate un avvenir migliore.